0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.

0: 104.
1: Turing 104.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso su Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
1: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la

0: Tensione Medio Oriente, gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el-Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
1: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
0: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo, attesa inoltre per l'eclissi di sole che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
1: E veniamo allo sport, giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale e conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi Italnuoto brilla con Simona Quadarella che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
0: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Siegfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Ravitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre a Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
1: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
0: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el-Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
1: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
0: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
1: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Batocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi il calnuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Ceresuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
0: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
3: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Questa quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Futurini 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. e infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
5: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
6: Questa è Radio Touring 104.

0: attentato, il presunto tradimento di un amico in una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Rai Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
1: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen.
0: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
1: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
0: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con 9 bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
1: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema d'adduttore. A Parigi l'italnuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il 4° titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
0: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Grazie. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi.

0: assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Mercoledì 12 agosto, tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
6: Touring 104. Touring 104.
7: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
3: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
5: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

bruciano gli occhi e la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi e la felicità, io li

0: l'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
1: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Schengen.
0: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el-Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
1: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
0: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con 9 bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
1: E veniamo allo sport. Giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi il dal nuoto brilla con Simona Quadarella, che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
0: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford.

0: e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Mercoledì 12 agosto, tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.

0: Me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa. La Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi attenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega.
1: Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levante a Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
0: La comunità internazionale si mobilita per la Colombia devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1 miliardo e 300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore.
1: Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina.
0: Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 chilometri. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra.
1: La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati e curiosi, con numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
0: Continua l'emergenza legata all'attività dell'Etna e la nube di cenere vulcanica. Le conseguenze più pesanti riguardano gli aeroporti siciliani, con sospensioni e cancellazioni dei voli a Catania, Fontanarossa e Comiso. È il quarto giorno consecutivo di disagi, con oltre 100.000 viaggiatori coinvolti, tra turisti in partenza e passeggeri diretti sull'isola. L'attività vulcanica resta intensa, con nuove bocche eruttive e continue emissioni di cenere. Le autorità aeroportuali monitorano costantemente la situazione per consentire la ripresa dei collegamenti non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
4: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza.

0: Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Si sa che il lavoro ha sempre addolcito la vita. Il fatto è che non a tutti piacciono i dolciumi. Victor Hugo.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Questa è Touring 104.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strinoquarte, poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna sull'ipotesi di una nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, me lo chiedono tutti, afferma il presidente americano, riconoscendo però che la legge è molto chiara e rigorosa, la Costituzione statunitense vieta infatti un terzo mandato presidenziale. Trump interviene anche sul Medio Oriente, ribadendo di non fidarsi dell'Iran e sostenendo che siano gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga segreta organizzata dopo il vertice NATO in Turchia, il presidente conferma di essersi tenuto alle indicazioni del Secret Service. Ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, spiega.
3: Un cittadino italiano è morto sulla spiaggia di Levanta, Formentera. Secondo i media spagnoli, tra le ipotesi principali c'è quella dell'annegamento, anche se le cause del decesso non sono ancora state accertate definitivamente. A dare l'allarme è stato un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo. Sono poi intervenuti un bagnino e gli operatori del servizio di salvataggio dell'isola. I soccorritori hanno praticato a lungo la manovra di rianimazione cardiopolmonare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
2: La comunità internazionale si mobilita per la Colombia, devastata dal terremoto. Le proposte di aiuti economici hanno superato complessivamente 1.300 milioni di dollari, con contributi annunciati da numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Turchia, Brasile, Messico, Svezia e Svizzera. 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza sono tornati operativi. Proseguono intanto senza sosta le ricerche tra le macerie. Le stime più pessimistiche indicano un bilancio che potrebbe arrivare ad almeno 1.000 vittime. A Cali, una madre e il suo neonato sono stati estratti vivi da un edificio crollato, così come una giovane rimasta sepolta per circa 30 ore.
3: Nuovo attacco con droni sulla città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero. Secondo i media statali russi, le difese aeree hanno tentato di intercettare i velivoli, ma alcuni detriti hanno colpito almeno 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere. Le autorità riferiscono di vittime, senza fornire ancora un bilancio definitivo. Esplosioni sono state segnalate anche nella Crimea occupata, nei pressi della centrale termica di Balaclava. Mosca attribuisce gli attacchi all'Ucraina.
2: Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato verso il Mar del Giappone un'arma inizialmente non identificata che, secondo le forze armate sudcoreane, sarebbe un missile balistico. Il vettore avrebbe percorso oltre 700 chilometri. Si tratta di un nuovo lancio dopo quello dello stesso tipo effettuato pochi giorni prima. La tensione cresce mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano alla consueta esercitazione militare congiunta, considerata da Pyongyang una prova generale per una possibile guerra.
3: La quarta ondata di calore si conferma la più lunga dell'estate italiana. Il caldo intenso potrebbe raggiungere una durata di almeno 20 giorni consecutivi, con temperature anche 7-8 gradi superiori alle medie stagionali. Gli intervalli tra le diverse ondate di quest'estate sono stati sempre più brevi. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano tende ormai a spingersi più a nord rispetto al passato, aumentando durata e intensità delle fasi di caldo estremo. L'eclissi di sole richiama intanto l'attenzione di appassionati.

0: momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
2: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
6: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e

0: comunità.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Alda Merini.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Touring 104. Touring 104.

0: 104 notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano e della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
2: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'esitante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di Report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
1: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
2: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come

0: Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
1: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito ad almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti, una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta intrappolata per ben 36 ore. Le autorità segnalano il crollo di un centinaio di edifici, soprattutto nei dipartimenti di Risaralda e Valle del Cauca, riaperti 6 dei 7 aeroporti interessati dall'emergenza, con diversi scali tornati ad operare anche per agevolare l'arrivo dei soccorsi.
0: Infine l'economia. L'Istat rivede al rialzo il dato definitivo sull'inflazione di luglio. La crescita dei prezzi si attesta al 2,9% su base annua rispetto alla precedente stima del 2,8%, ma resta leggermente inferiore al 3% registrato a giugno. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3%. Il rallentamento è legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati. In accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
3: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del Comune.

0: Gnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della Sagra del Pane di Grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
1: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
0: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
2: Questa è Radio Touring 104.

0: 104
1: Turing 104.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagnati.

0: fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse 9.

0: Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ Set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta, con il viso coperto dalle lacrime. Jim Morrison.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: During 104 notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua l'emergenza cenere provocata dall'attività dell'Etna. All'aeroporto di Catania restano sospesi i voli fino alle 18, mentre a Comiso lo stop si è protratto fino alle 10. La decisione è stata presa a causa dell'attività eruttiva del vulcano della contemporanea emissione di cenere in atmosfera. La società che gestisce gli scali invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di raggiungere l'aeroporto. Proseguono intanto i controlli sulla dispersione della nube vulcanica sulle condizioni di sicurezza per il traffico aereo.
2: È atteso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia. I magistrati della direzione distrettuale antimafia contestano anche l'aggravante del metodo mafioso. Resta invece l'esitante Gomez Tavares, indicato dagli inquirenti come l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente piazzato l'ordigno. Sul fronte Rai si è riunito il comitato etico chiamato ad esprimere un parere sulla vicenda e sulla futura conduzione di Report. La relazione sarà trasmessa all'amministratore delegato per le successive valutazioni.
1: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto che ha colpito il giovane nel pieno centro abitato prima di darsi alla fuga. L'aggressore è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero motivi di natura sentimentale. La vittima viveva da tempo a Cutro ed era conosciuta nella zona perché lavorava come cameriere in un locale.
2: Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la strage di Sant'Anna di Satsema, dove nel 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Nel suo messaggio il capo dello Stato sottolinea come, in un'epoca in cui le guerre sono tornate a proiettare la loro ombra sull'Europa e sul mondo, fare memoria sia ancora più importante. Mattarella ricorda che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita democratica del paese e avverte: le conquiste civili non sono acquisite per sempre e ogni generazione ha il compito di rafforzarle e difenderle.
1: Andiamo all'estero. Vladimir Putin alza i toni contro i paesi europei che valutano il sequestro di navi mercantili russe. Il presidente russo definisce queste ipotesi pirateria e rapina e avverte che Mosca si riserva di rispondere in maniera analoga. Putin sostiene che la Russia potrebbe adottare azioni simili in qualsiasi mare ritenga necessario e opportuno. Le dichiarazioni sono arrivate a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, durante alcune manovre militari.
2: Continua l'emergenza in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4. Il bilancio è salito da almeno 240 morti, oltre 1.300 feriti e circa 2.000 dispersi. Tra le macerie di Pereira, uno dei centri maggiormente colpiti,

0: dello 0,3%, il rallentamento legato soprattutto all'andamento dei carburanti e degli alimentari non lavorati, in accelerazione invece i prezzi degli energetici regolamentati. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
3: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: ora.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borno. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380

0: piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Le decisioni devono essere prese con coraggio, distacco e talvolta con una certa dose di follia. Non la follia che distrugge, bensì quella che conduce l'essere umano a compiere il passo al di là dei propri confini. Paolo Coelho.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
0: Smash

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 104, in ordine sparso.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
2: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Touring 104 Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. Dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altre 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio dell'attività eruttiva e della presenza di cenere nello spazio aereo.
2: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia. Sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta. Tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore. Un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
2: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo è indagato per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
1: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
2: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
1: Voltiamo pagina. Cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per creare.

0: Una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. Martin Luther King.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
2: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Freddy Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. Touring 104.

0: Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
2: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del soprano Come Profondo il Mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili. Marcello Marchesi.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambari, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Questa è Touring 104. Così sono.

0: Touring 104 Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio dell'emergenza provocata dalla cenere dell'Etna sul traffico aereo siciliano. All'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli, oltre 400 le partenze cancellate, mentre più di 250 collegamenti sono stati riprogrammati su altri scali. Più di 100 voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop alle operazioni a Catania è stato prolungato nel pomeriggio, mentre prosegue il monitoraggio delle attività eruttive e della presenza di cenere nello spazio aereo.
2: Prima significativa attenuazione dell'ondata di calore sull'Italia. Sono 18 le città indicate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, ma il numero è destinato a ridursi drasticamente. Il 14 agosto resteranno soltanto 7 centri con il livello massimo di allerta. Tra questi Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Pescara, Trieste e Venezia passeranno invece al bollino verde, senza rischi legati alle ondate di calore, un segnale di tregua dopo settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un giovane di 28 anni ritenuto l'autore del delitto. Dopo la sparatoria l'uomo si era dato la fuga, ma è stato rintracciato e condotto in caserma. Davanti agli investigatori si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.
2: Resta agli arresti domiciliari Giuseppe Campagna, il 73enne accusato di aver investito deliberatamente un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La giudice del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia. L'uomo indagato per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una lite avrebbe travolto il gruppo con l'auto, ferendo 4 persone, per poi dirigere nuovamente il veicolo contro i ciclisti. Accolta la richiesta della procura di mantenerlo ai domiciliari.
1: Il Parlamento libanese approva una legge di amnistia generale destinata a coinvolgere migliaia di detenuti e persone ricercate. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo nel paese dal 1991. La legge prevede anche una riduzione eccezionale della durata di alcune condanne. L'amnistia era richiesta da tempo da diverse forze politiche ed era stata al centro di un lungo complesso confronto parlamentare. Il voto arriva dopo la storica decisione con cui il Libano ha abolito anche la pena di morte.
2: La Danimarca annuncia una linea ancora più dura sull'immigrazione. La premier Mette Frederiksen avverte che Copenaghen è pronta a rafforzare i controlli e, come ultima soluzione, anche a chiudere completamente le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Frederiksen definisce inquietanti le immagini della crisi di Ceuta e ribadisce che una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la sicurezza europea. Da Berlino arriva intanto un nuovo monito all'Italia sui trasferimenti dei richiedenti asilo previsti dalle regole di Dublino. La Germania conferma che le procedure riprenderanno con l'applicazione del nuovo patto europeo.
1: Ultima pagina, cresce l'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia, ma il traguardo fissato per il 2030 resta ancora molto distante. Secondo un dossier del Servizio Studi della Camera, nel 2025 le rinnovabili hanno coperto il 20,5% dei consumi complessivi di energia. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima indicava però per lo stesso anno una quota del 25,3%. Ancora più impegnativo l'obiettivo del 2030, fissato al 39,4%. Significa recuperare quasi 20 punti in 5 anni, dopo un incremento di appena 2 punti nell'ultimo quinquennio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi, scienze e tecnologie agrarie.

0: aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Non venire mai alla luce può essere il più grande dei doni. Sofocle.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Questa è Touring 104.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, durante un interrogatorio durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista, confermando quindi l'impostazione accusatoria della Procura di Roma. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe sostenuto di aver organizzato l'attentato con l'intenzione di proteggere Ranucci, che riteneva esposto a possibili aggressioni, e di voler così favorire un rafforzamento della sua scorta. Una motivazione che lo stesso difensore definisce legata a un atto comunque delittuoso. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti sull'intera rete che avrebbe organizzato e materialmente eseguito l'attentato.
2: L'Etna continua a mettere in ginocchio il traffico aereo siciliano. Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania tra partenze, arrivi e cancellazioni dall'inizio dell'emergenza, mentre centinaia di collegamenti sono stati riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e anche la Mezza Terme. Decine di migliaia di passeggeri coinvolti. Lo stop ai voli a Fontanarossa è stato prolungato fino alle 16 del 13 agosto. L'Etna continua intanto la propria attività eruttiva con emissioni di cenere, boati e colate laviche nella valle del Bove. Il ministro Nello Musumeci riapre anche il dibattito sulla collocazione dello scalo, sostenendo che il problema sia la particolare vulnerabilità dell'aeroporto rispetto al vulcano.
1: Andiamo all'estero, la Germania conferma la linea sui migranti e ribadisce che i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi europei di Dublino saranno effettuati. Berlino si dice sorpresa dalle divergenze emerse con Roma, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che non esiste alcun problema nei rapporti con la Germania. Intanto prende corpo l'ipotesi di un centro per i rimpatri in Uganda, progetto sul quale starebbero lavorando Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Copenaghen ribadisce la linea dura, la premier Mette Frederiksen si dice pronta anche a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. Resta alta inoltre l'allerta Ceuta per il rischio di un nuovo ingresso di massa dal Marocco nel periodo di Ferragosto.
2: Vladimir Putin minaccia una risposta diretta all'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Il presidente russo definisce pirateria e rapina la possibilità che i paesi europei sequestrino navi russe sottoposte a sanzioni e ne rivendano i carichi. Mosca avverte Putin potrebbe reagire catturando a sua volta navi appartenenti ai paesi europei. Il leader del Cremlino, intervenuto durante esercitazioni navali nel Pacifico, accusa inoltre la NATO di aumentare la propria presenza militare nell'area Asia-Pacifico e sostiene che il rischio di un conflitto nella regione stia crescendo.
1: Voltiamo pagina, salta il concerto di Jovanotti previsto nella ex cartiera di Barletta, dove erano attese circa 33.000 persone. L'ARPA Puglia ha individuato nell'area un frammento di amianto lungo alcuni centimetri e l'ASL ha dichiarato il sito non idoneo ad ospitare lo spettacolo per il rischio della presenza di ulteriori residui capaci di liberare fibre nell'area. Gli organizzatori stanno ora valutando una nuova location a Bari per il 19 settembre. I biglietti già acquistati potranno essere utilizzati per l'eventuale nuova data oppure rimborsati.
2: Infine la pagina sportiva, altre due medaglie per l'Italia e gli europei di nuoto di Parigi. Thomas Ceccon conquista il bronzo nel 200 dorso e stabilisce anche il nuovo record italiano con il tempo di 1:53,96. Oro all'ungherese Hubert Koss e argento al greco Apostolos Siskos. Bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana femminili. La 21enne tarantina chiude alle spalle della britannica Angrad Evans e dell'irlandese Mona McSherry, regalando un altro podio alla spedizione azzurra.
1: Calcio, è ufficiale il trasferimento di Romelu Lukaku dal Napoli al Fenerbahce. Club azzurro ha annunciato la cessione dell'attaccante belga dopo due stagioni nelle quali ha conquistato uno scudetto e una supercoppa italiana. Il Napoli incassa 7 milioni di euro, ma il 40% della somma sarà riconosciuto al Chelsea in base agli accordi sottoscritti al momento dell'acquisto del giocatore. Lukaku lascia Napoli dopo 45 presenze e 14 gol. Tra questi anche quello segnato contro il Cagliari, che mise il sigillo sulla conquista del quarto scudetto della storia azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
4: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: regalo mio più grande.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, durante un interrogatorio durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista, confermando quindi l'impostazione accusatoria della Procura di Roma. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe sostenuto di aver organizzato l'attentato con l'intenzione di proteggere Ranucci, che riteneva esposto a possibili aggressioni, e di voler così favorire un rafforzamento della sua scorta. Una motivazione che lo stesso difensore definisce legata a un atto comunque delittuoso. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti sull'intera rete che avrebbe organizzato e materialmente eseguito l'attentato.
2: L'Etna continua a mettere in ginocchio il traffico aereo siciliano. Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania tra partenze, arrivi e cancellazioni dall'inizio dell'emergenza, mentre centinaia di collegamenti sono stati riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e anche la Mezza Terme. Decine di migliaia di passeggeri coinvolti. Molti, lo stop ai voli a Fontanarossa è stato prolungato fino alle 16 del 13 agosto. L'Etna continua intanto la propria attività eruttiva con emissioni di cenere, boati e colate laviche nella valle del Bove. Il ministro Nello Musumeci riapre anche il dibattito sulla collocazione dello scalo, sostenendo che il problema sia la particolare vulnerabilità dell'aeroporto rispetto al vulcano.
1: Andiamo all'estero. La Germania conferma la linea sui migranti e ribadisce che i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi europei di Dublino saranno effettuati. Berlino si dice sorpresa dalle divergenze emerse con Roma, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che non esiste alcun problema nei rapporti con la Germania. Intanto prende corpo l'ipotesi di un centro per i rimpatri in Uganda, progetto sul quale starebbero lavorando Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Copenaghen ribadisce la linea dura. La premier Mette Frederiksen si dice pronta anche a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. Resta alta inoltre l'allerta Ceuta per il rischio di un nuovo ingresso di massa dal Marocco nel periodo di Ferragosto.
2: Vladimir Putin minaccia una risposta diretta all'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Il presidente russo definisce pirateria e rapina la possibilità che i paesi europei sequestrino navi russe sottoposte a sanzioni e ne rivendano i carichi. Mosca avverte Putin potrebbe reagire catturando a sua volta navi appartenenti ai paesi europei. Il leader del Cremlino intervenuto durante esercitazioni navali nel Pacifico accusa inoltre la NATO di aumentare la propria presenza militare nell'area Asia-Pacifico e sostiene che il rischio di un conflitto nella regione stia crescendo.
1: Voltiamo pagina. Salta il concerto di Jovanotti previsto nella ex cartiera di Barletta, dove erano attese circa 33.000 persone. L'ARPA Puglia ha individuato nell'area un frammento di amianto lungo alcuni centimetri e l'ASL ha dichiarato il sito non idoneo ad ospitare lo spettacolo per il rischio della presenza di ulteriori residui capaci di liberare fibre nell'area. Gli organizzatori stanno ora valutando una nuova location a Bari per il 19 settembre. I biglietti già acquistati potranno essere utilizzati per l'eventuale nuova data oppure rimborsati.
2: Infine la pagina sportiva, altre due medaglie per l'Italia e gli europei di nuoto di Parigi. Thomas Ceccon conquista il bronzo nel 200 dorso e stabilisce anche il nuovo record italiano con il tempo di 1:53,96. Oro all'ungherese Hubert Koss e argento al greco Apostolos Siskos. Bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana femminili. La 21enne tarantina chiude alle spalle della britannica Angrad Evans e dell'irlandese Mona McSherry, regalando un altro podio alla spedizione azzurra.
1: Calcio: è ufficiale il trasferimento di Romelu Lukaku dal Napoli al Fenerbahce. Club azzurro ha annunciato la cessione dell'attaccante belga dopo due stagioni nelle quali ha conquistato uno scudetto e una supercoppa italiana. Il Napoli incassa 7 milioni di euro, ma il 40% della somma sarà riconosciuto al Chelsea in base agli accordi sottoscritti al momento dell'acquisto del giocatore. Lukaku lascia Napoli dopo 45 presenze e 14 gol. Tra questi anche quello segnato contro il Cagliari, che mise il sigillo sulla conquista del quarto scudetto della storia azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. State ascoltando